0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Showdown.